ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Tops. Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora, Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.
1: Hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit. In questo

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È venerdì, eccoci, buongiorno, benvenuti. 12 di giugno, 163esimo giorno dell'anno. Il sole sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.46. Apriamo con grinta anche questa giornata.

0: vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 12 di giugno. E iniziamo dal 1667, quando viene effettuata la prima trasfusione di sangue su un umano. Viene eseguita dal dottor Jean Baptiste e gli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni. 1812, guerre napoleoniche. Napoleone inizia l'invasione della Russia. 1849, viene brevettata la maschera antigas. 1964, il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. 1965, i Rolling Stones lanciano la celebre canzone Satisfaction. 1987, il presidente statunitense Reagan sfida pubblicamente il presidente russo Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. 2016, una strage in un locale di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: siamo arrivati all'appuntamento con gli onomastici e con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda la beata Maria Candida, San Gaspare e Sant'Onofrio. Sant'Onofrio è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Francesco Renga, cantautore e voce tra le più possenti dell'attuale panorama della musica leggera italiana. All'anagrafe Pier Francesco Renga, nato nel 1968, buon compleanno anche a Nino Formicola, comico italiano nato a Milano insieme ad Andrea Brambilla, ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Nato nel 1953.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta al 12 giugno del 1981, quando debuttava sul grande schermo Indiana Jones. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sfornò il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Scrisse lui il soggetto, ma lasciò la regia a Steven Spielberg, che ne fece un'opera d'arte di scenografia ed effetti speciali.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera, anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 12 di giugno. E iniziamo dal 1667, quando viene effettuata la prima trasfusione di sangue su un umano. E viene eseguita dal dottor Jean-Baptiste, e gli trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni. 1812, guerre napoleoniche. Napoleone inizia l'invasione della Russia. 1849, viene brevettata la maschera antigas. 1964, il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. 1965, i Rolling Stones lanciano la celebre canzone Satisfaction. 1987, il presidente statunitense Reagan sfida pubblicamente il presidente russo Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino. 2016, una strage in un locale di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata, quella di oggi, all'insegna del bel tempo, del sole anche nelle zone di collina e di montagna. Ci sono correnti settentrionali secche che determinano condizioni favorevoli per tutta la giornata. Temperature massime gradevoli e bassa umidità, massime attese nel pomeriggio attorno ai 28 gradi. Domani e domenica due belle giornate di sole, ci aspetta un bel fine settimana, proseguirà l'influenza dell'alta pressione ad assicurare due giornate all'insegna del bel tempo, con temperature però in aumento. Domani circa 29 gradi, 30 gradi attesi domenica. Prossima settimana che inizia lunedì con un episodio perturbato in calendario. Attenzione a lunedì pomeriggio, soprattutto fra le 16 e le 20, la Valpadana sarà più calda, arriveranno correnti nord-occidentali che valicando le Alpi troveranno le condizioni migliori per dare vita a temporali diffusi localmente molto molto violenti, quindi attenzione a lunedì sera per il rischio di fenomeni estremi. A seguire martedì tornerà l'alta pressione, e che alta pressione, perché ci porterà verso una forte ondata di caldo a partire da giovedì prossimo. Temperature che si impennano, attenzione al caldo previsto per la fine della prossima settimana. A partire proprio da giovedì inizia una lunga ondata canicolare che ci porterà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con il termometro a 35 gradi almeno. Quindi ondata di caldo severa all'orizzonte, anche se l'Italia non sarà la nazione più esposta. La Francia vedrà temperature vicine ai record, addirittura previsti 39 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, onda calda che si porterà anche nelle isole britanniche. L'Italia ne sarà interessata, ma in misura parziale. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: www.radiovicenza.com. Online, on air.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops. Il meglio del meglio.

0: 12 di giugno, oggi è una giornata importante per i diritti umani, è la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Siamo arrivati ai saluti, buona giornata e buon weekend a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: fattura.
1: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
0: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
2: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi.

0: Consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Costozza di Longare. Un operaio di 65 anni è rimasto gravemente ferito all'esterno della cooperativa Elica in via Don Calabria. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una pesante bobina metallica durante le operazioni di lavoro. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del San Bortolo. E un altro incidente sul lavoro è avvenuto alle acciaierie Beltrame di Altavilla Vicentina in via Tagliamento. Un uomo è caduto da un'altezza di circa 5 metri. L'operaio è rimasto cosciente ma ha riportato traumi agli arti ed è stato trasportato al pronto soccorso di Vicenza. Sul posto i tecnici dello Spisal e i carabinieri. È stato individuato e denunciato l'uomo che martedì sera aveva seminato il panico in un bar di Contrapede Muro San Biagio, minacciando gestore e clienti con una mannaia. Dopo la fuga, le indagini della polizia locale hanno permesso di identificarlo grazie al riconoscimento fotografico. Il 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per minacce e possesso dell'arma. Un furgone è andato completamente a fuoco all'uscita di Grisignano lungo l'autostrada A4. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo dopo aver lasciato il casello e fermato il mezzo in un parcheggio prima che venisse avvolto dalle fiamme. L'incendio ha distrutto il veicolo e ha provocato danni anche ad alcune auto vicine. Incidente stradale ad Alte di Montecchio Maggiore, dove uno scontro in una rotatoria ha coinvolto una Toyota Yaris guidata da una 83enne e una Chevrolet Matiz con al volante una 66enne. A seguito dell'urto, l'auto della donna si è ribaltata su un fianco. La conducente è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Da lunedì 15 giugno scattano le modifiche alla viabilità in Piazzale De Gasperi e Corso San Felice e Fortunato per l'avvio del cantiere di riqualificazione. Prevista la chiusura della piazza al traffico, sensi unici e deviazioni in Viale Roma, con accessi garantiti a residenti e attività. Porta Castello diventa area pedonale, restano attivi i percorsi del trasporto pubblico. Sono iniziati a Vicenza i lavori di riqualificazione del campo da calcio del Tormeno, un intervento da 400.000 euro. Il vecchio manto in erba naturale sarà sostituito con un sintetico di ultima generazione e completamente riciclabile. Previste anche nuove illuminazioni a LED. Il campo servirà oltre 250 atleti e sarà pronto nei prossimi mesi. A Vicenza parte Social Food, progetto di welfare generativo promosso dall'ambito territoriale sociale e sostenuto da Fondazione Cari Verona. 5 eventi gratuiti per scoprire culture e sapori del mondo, favorendo inclusione e dialogo interculturale attraverso il cibo. Incontri conviviali con presentazioni, racconti e degustazioni. Prende forma il progetto per ampliare il parcheggio della stazione ferroviaria di Grisignano di Zocco, sempre più utilizzata da pendolari, studenti e turisti. 25 sindaci tra Vicenza e Padova sostengono l'intervento con il supporto della regione e le verifiche avviate dalla provincia di Vicenza. L'opera dovrà essere coordinata con i lavori dell'alta velocità. Il comune di Bassano è stato premiato a Padova durante l'evento conclusivo del progetto della regione sulla rete di facilitazione digitale, finanziato dal PNRR. Riconoscimenti per le iniziative Click e Dona e The Victims of Our Wealth, dedicate a inclusione e consapevolezza digitale. Bassano ha rappresentato diversi comuni del territorio. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAB e Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla A4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.
8: Baby, quanto fra.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: E allora buongiorno, sono le 7:15 praticamente, 7:14 in questo momento, siamo in diretta, parte buongiorno Vicenza di venerdì 12 giugno 2026. Ecco, da Marco Picchio in onda dalle 7 alle 9 come ogni giorno. Ultimo appuntamento della settimana, tra le altre cose, poi vi spiego meglio più tardi, avremo anche un ospite intorno alle 8:30, 8:40, poi entreremo nel dettaglio della situazione fra un po'. Intanto c'è la nostra musica, prima però vi ricordo il nostro WhatsApp se volete contattare per saluti, commentare un po' quello che diciamo, quello che vi va. 371 1200 116, si riparte.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Canzone splendida, ma vi ricordate il video? Praticamente un film bellissimo, Lady Gaga, Beyoncé con Telephone nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Allora, buongiorno. Partiamo da questa notizia, un nuovo capitolo della battaglia legale che coinvolge 18 docenti dell'Istituto Galilei di Arzignano. Gli insegnanti rivendicano il pagamento delle ore dedicate alla formazione professionale, sostenendo che debbano essere retribuite. Dopo aver ottenuto pronunce favorevoli nei precedenti gradi di giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, la vicenda è approdata ora in Cassazione, dove si dovrà stabilire in via definitiva come interpretare questa normativa applicata al caso. La decisione potrebbe avere effetti che vanno oltre il singolo istituto, interessando quindi più in generale il tema del riconoscimento economico delle attività di aggiornamento e formazione svolte dal personale docente.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Olly e Giuli con il Depresso Fortunato qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:28, fra poco è tempo anche del nostro oroscopo, quindi vedremo un po' cosa ci raccontano i 12 segni dello zodiaco. Sono piccole pilloline però importanti, no, per affrontare la giornata di oggi, questo venerdì 12 giugno.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti. It's a top missile.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.

0: C'era Fedez featuring Zara Larsson con Holding Out For You qua su Radio Vicenza. Buongiorno, 7:35. Allora, come sta procedendo questa giornata, questo venerdì? Dai, abbiamo il weekend davanti, magari qualcuno parte anche per le ferie. Ci sono già le partenze, quelle di giugno, che uno va via. È uno dei periodi migliori, giugno, settembre, insomma, no? Un po' meno caldo, costa tutto un pochino meno. Allora, veniamo a parlare invece di una brutta notizia, un grave infortunio sul lavoro a Costozza. Un operaio di 65 anni è rimasto seriamente ferito all'esterno della sede della cooperativa Elica in via Don Calabria. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da una pesante bobina metallica durante le operazioni di lavoro. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, soccorso dal personale 118 e trasportato all'ospedale San Bortolo, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata, quella di oggi, all'insegna del bel tempo, del sole anche nelle zone di collina e di montagna. Ci sono correnti settentrionali secche che determinano condizioni favorevoli per tutta la giornata. Temperature massime gradevoli e bassa umidità, massime attese nel pomeriggio attorno ai 28 gradi. Domani e domenica due belle giornate di sole, ci aspetta un bel fine settimana, proseguirà l'influenza dell'alta pressione ad assicurare due giornate all'insegna del bel tempo, con temperature però in aumento. Domani circa 29 gradi, 30 gradi attesi domenica. Prossima settimana, che inizia lunedì con un episodio perturbato in calendario. Attenzione a lunedì pomeriggio, soprattutto fra le 16 e le 20, la Valpadana sarà più calda, arriveranno correnti nord-occidentali che, valicando le Alpi, troveranno le condizioni migliori per dare vita a temporali diffusi, localmente molto molto violenti. Quindi attenzione a lunedì sera per il rischio di fenomeni estremi. A seguire, martedì tornerà l'alta pressione, e che alta pressione, perché ci porterà verso una forte ondata di caldo a partire da giovedì prossimo. Temperature che si impennano, attenzione al caldo previsto per la fine della prossima settimana. A partire proprio da giovedì inizia una lunga ondata canicolare che ci porterà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con il termometro a 35 gradi almeno. Quindi ondata di caldo severa all'orizzonte, anche se l'Italia non sarà la nazione più esposta. La Francia vedrà temperature vicine ai record, addirittura previsti 39 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, onda calda che si porterà anche nelle isole britanniche. L'Italia ne sarà interessata, ma in misura parziale. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Vicenza Ovest e Monticchio verso Milano. Traffico nel complesso scorrevole sulla restante rete autostradale del territorio. Sulla Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: Fra Quintale e Aranciata, le 7.52 qua sulla De Vicenza. Buongiorno. Nuova fase di crescita per Gas Jeans. L'azienda, con sede operativa a Chiupano, ha avviato un piano di rilancio che punta su investimenti, sviluppo internazionale e rafforzamento del marchio. Alla guida operativa arriva il nuovo general manager Dorazio, mentre il piano industriale prevede circa 3 milioni di euro di investimenti. Tra gli obiettivi figurano l'espansione sui mercati esteri e l'apertura di una nuova boutique a Venezia. L'azienda, che impiega circa 70 persone nella sede vicentina, punta così a consolidare la ripresa e a rafforzare la propria presenza nel settore fashion, dopo anni complessi e un importante percorso di riorganizzazione.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: in effetti è un po' sempre stato così, anche oggi è così, quando c'è l'amicizia è difficile che le cose cambino. Grande regola, la regola dell'amico degli 883 nella nostra mattinata, e siamo arrivati intorno alle 8, adesso ci fermiamo un attimo perché ci colleghiamo con la redazione. A dopo.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
6: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida su Suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
5: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano disagi, si rallenta a causa del traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, ritroviamo code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si procede in coda per traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Montecchi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: dito nella piaga, businessman, carina, ma lei è veramente forte, mi piace tantissimo, dito nella piaga. 8:10, ripartiamo, buongiorno Vicenza, questa è la nostra seconda ora di oggi, venerdì 12 giugno, ultimo incontro della settimana, tra le altre cose perché poi c'è il weekend, ci riposiamo un po'. Ora piena di musica, ovviamente il nostro tappeto musicale non ci lascia mai, informazioni e anche ospiti, avremo un ospite, poi vi dico un po' più nel dettaglio, un ospite molto interessante, tratteremo un argomento molto interessante stamattina. Detto questo, vedi che non spoilerò niente, oggi ci sono riuscito. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci per saluti, commenti o tutto quello che vi va.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Justin Bieber con Kid Leroy era Stay qua su Radio Vicenza. Allora, cambiamenti importanti. Cambia dal 15 giugno, quindi fra pochi giorni, la viabilità nel centro di Vicenza per l'avvio dei lavori di riqualificazione di Piazzale De Gasperi. Il cantiere porterà alla futura realizzazione di una grande area pedonale alle porte del centro storico. Tra le principali novità, quindi, la chiusura al traffico di Piazzale De Gasperi, il doppio senso temporaneo in corso Santi Felice Fortunato tra Piazzale Giusti e Piazzale De Gasperi e la chiusura definitiva alle auto del passaggio attraverso Porta Castello. Sarà inoltre istituito un senso unico in Viale Roma verso la stazione. Restano garantiti gli accessi per residenti e attività commerciali, mentre il trasporto pubblico non subirà modifiche. Al termine dell'intervento l'area diventerà uno dei principali spazi pedonali e di aggregazione della città.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole.
5: La nostra spesa a lì che arriva.
6: Bellissimo.
7: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
7: A lì migliora la vita.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
10: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
11: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
12: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: c'era cara con Tevere qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, vi ho accennato prima che avremmo avuto ospiti stamattina, avremo ospiti, infatti fra poco ospiteremo con noi Giuseppe Castaman, che è direttore della Fondazione Relazionesimo. Lui ci spiegherà bene di cosa si occupa la Fondazione Relazionesimo e dei progetti che hanno in atto, che sono molto importanti. Quindi faremo quattro chiacchiere con lui fra una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, insomma. È il nostro ospite del venerdì mattina. Torna la musica su Radio Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: continua, buongiorno Vicenza, sono le 8.30, diciamo 6, dai, 8.36, siamo in diretta ovviamente anche in questo venerdì mattina. C'è un'altra notizia, un 28enne cittadino egiziano è stato arrestato a Tiene con l'accusa di aver molestato due donne in strada nella stessa serata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, una delle vittime sarebbe stata avvicinata e palpeggiata da uno sconosciuto che poi si è allontanato. E poco dopo, durante i controlli degli agenti, una seconda donna ha denunciato di aver subito analoghe molestie, riconoscendo quindi nello stesso uomo il responsabile. Le denunce delle due vittime hanno consentito di identificare il 28enne, inizialmente posto ai domiciliari, poi il giudice del Tribunale di Vicenza ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. La prefettura ha inoltre revocato la misura di accoglienza di cui beneficiava come richiedente asilo.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
3: Lo scavventura è sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: C'erano Tino Mancino con la bellissima Mi rituffo nella notte. Allora, vi avevo detto in apertura della nostra seconda ora che avremmo avuto un ospite questa mattina, in questo venerdì mattina, e lo abbiamo e ve lo presento, lo ho in linea al telefono, è Giuseppe Cassaman, buongiorno, è il direttore della Fondazione Relazionesimo. Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi a quest'ora di mattina alle 8.40. Noi chiamiamo purtroppo le persone abbastanza presto perché la trasmissione poi finisce alle 9. Allora, innanzitutto le faccio una domanda importantissima per i nostri ascoltatori. Cosa è la Fondazione Relazionesimo e di cosa si occupa? Questa è la cosa fondamentale, poi parliamo del resto.
1: La Fondazione Relazionesimo è una fondazione che ha sede qui a Vicenza. E mette al centro, è nata nel 2024, anche se l'esperienza sotto altra forma dura da circa 6 anni, e mette al centro le relazioni vissute non solamente quelle umane, ma anche relazioni di impresa, relazioni culturali, relazioni con territorio, e ha sviluppato varie attività valorizzando e mettendo al centro sempre l'uomo.
0: Ok, allora la Fondazione Relazionesimo ha recentemente siglato una convenzione triennale con l'Ospedale Santo Spirito di Roma per il progetto Relazioni di Cura, Arte, Interiorità e Umanità. Ci spiega di cosa si tratta?
1: Ma questo sicuramente è stato un traguardo importante per le relazioni, per la nostra fondazione, perché assieme alla Roma 1 e l'Ospedale Santo Spirito è stata siglata questa convenzione sperimentale che avrà una durata triennale per portare l'importanza delle relazioni, la cura delle relazioni in un posto dove la cura è necessaria. Ovviamente non sono cure mediche, ma la fondazione si occuperà di tutte quelle chiamiamole parti, componenti importanti della terapia, che sono accompagnare la sensibilità, integrando con l'arte, l'interiorità e l'umanità all'interno di questi reparti. È una bella sfida per noi, però crediamo che questo possa essere una parte fondamentale del percorso terapeutico dei pazienti, ma vorrei dire anche dei familiari, degli operatori all'interno di questi reparti.
0: Ok, non è tutto però, perché la Fondazione parteciperà e sosterrà con alcune speciali iniziative Relazion Expo, quindi è una fiera innovativa che punta sulle relazioni come leva di business e non ha stand, praticamente una fiera senza stand. Ce la racconta un po'?
1: Ma allora qualcuno dirà, ma questo sembra quasi un ossimoro, no? Una fiera senza stand, perché
0: Relazion Expo non è... In effetti si potrebbe pensare, sì.
1: Relazionesimo non è una fiera, è qualcos'altro. Uno potrebbe dire è relazionesimo. Beh, adesso a parte le battute, siamo alla terza edizione, si svolgerà a Verona dall'8 al 10 ottobre all'interno del Palazzo della Gran Guardia. Anche qui il tema delle relazioni viene vissuto attraverso, diciamo, io vorrei leggere il sottotitolo, dove le storie creano valore. È il valore degli uomini, il valore dell'impresa, il valore dei territori, il valore della cultura. Quindi il focus non sarà sul prodotto delle singole aziende, ma sul valore relazionale che dà innovazione, fiducia e sviluppo. Tutto questo verrà fatto attraverso dei convegni, tramite percorsi immersivi, mostre, eventi culturali, perché vogliamo valorizzare questo capitale strategico delle organizzazioni che noi lo chiamiamo il capitale RAM, cioè il capitale relazionale, umano e narrativo. Saranno 3 giorni quindi intensi di partecipazione, vuol dire una full immersion nelle relazioni, vedendole come potenzialità di sviluppo e leva anche del sviluppo futuro.
0: Allora, qui c'è un piccolo capitolo importante però dedicato ai giovani. Tra vari progetti a Relazion Expo porterete l'importante summit intergenerazionale Ascoltami, Parlami, dove al centro appunto ci sono i più giovani.
1: Beh, era inevitabile portare le frasi fatte dicono sempre, ma i giovani sono il futuro. Beh, questa è una frase ovviamente che contiene la grande verità. Il problema è che molte volte vengono esclusi i giovani nella costruzione del futuro, perché vengono fatti tantissimi convegni sui giovani, ma poco si fanno parlare i giovani. Bene, i giovani saranno protagonisti invece. Abbiamo coinvolto varie superiori delle del Veneto, anche varie università, varie accademie. Avremo centinaia di giovani ogni giorno, si confronteranno tra loro, è tutto un lavoro laboratoriale, possiamo dire, e poi ci saranno dei confronti attraverso dei convegni, li chiamano delle plenarie, con dei stakeholder, cioè il mondo imprenditoriale, il mondo delle istituzioni, il mondo della politica, il mondo culturale, per farsi sentire e ascoltarsi reciprocamente. Infatti queste due parole, ascoltami, parlami, riassumono, diciamo, anche questa nostra filosofia. Anche qui, creare un patto intergenerazionale tra i giovani e gli adulti, confrontando anche le varie diversità di opinioni, prospettive, e anche, vuol dire, il lessico che è cambiato, il valore che viene, vengono date le parole, dal valore della vita, il valore del lavoro, del tempo libero, della famiglia. Ecco, insomma, penso che anche questa sia un'esperienza fortemente innovativa per mettere al centro i giovani, ma soprattutto dare una possibilità di costruire assieme un futuro anche di maggiore collaborazione tra le generazioni.
0: Quindi non parliamo dei giovani, ma parliamo con i giovani e facciamo parlare i giovani. Il senso è un po' questo.
1: Assolutamente sì, il senso anche questo, e anche qui sono, diciamo, delle nuove relazioni da mettere, un nuovo dialogo, quindi nuove relazioni da mettere in atto, e questo è uno dei presupposti della fondazione. Cioè, la fondazione Relazionesimo fin dall'inizio ha sempre avuto, diciamo, la questione giovanile come la questione emergente, la questione che deve essere trattata.
0: Ok, allora io volevo ricordare in chiusura le date, la data di Relazione Expo e la location, così chi ci ascolta sa dove ha un punto di riferimento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Pubblicità.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque, connettiamo forte.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It. Siamo in chiusura, amici, dell'appuntamento di oggi, venerdì 12 giugno di Buongiorno Vicenza. Io vi ringrazio per essere stati con noi, con me questa mattina, anche in questo venerdì mattina, per le solite consuete due ore. Vi abbiamo anche oggi svegliato, accompagnato, non so, a lavoro, chissà dove, magari anche in vacanza, perché no? Si torna di nuovo in onda lunedì mattina per il nostro primo caffè della giornata della settimana, in quel caso, perché ci prendiamo anche noi, come sempre, la pausa weekend. Vi ringrazio per esserci stati di nuovo e chiudiamo con il disco Remember, quindi salto nel passato con The Calling, la bellissima Wherever You Will Go. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma forse in Europa da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano, un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, si procede in coda tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera in direzione Padova e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27 e sempre in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

0: Siamo arrivati anche all'appuntamento con le stelle del 12 di giugno. Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Vediamo subito, partendo dall'Ariete, che cosa ci aspetta per oggi. Allora Ariete, mente più lucida del consueto e fantasia fervida. Toro, l'atmosfera odierna sarà leggera e piacevole. Gemelli, dovrete risolvere rapidamente un problema familiare. Cancro, la vostra intraprendenza sarà notevolmente aumentata. Leone, contate su di un maggiore ottimismo per risolvere i problemi. Vergine, le stelle vi saranno amiche per tutta la giornata. Bilancia, non trascurate il partner e cercate di dedicargli maggiori attenzioni. Scorpione, preparatevi ad affrontare una giornata un pochino turbolenta. Sagittario, registrerete un miglioramento della situazione generale e Capricorno, le stelle lasciano intravedere forti possibilità di successo. Acquario, vi troverete a usare armi più efficaci per risolvere i vostri problemi. Concludiamo come sempre con i pesci, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata e con questo direi che per questo 12 giugno sia tutto, quindi l'appuntamento con l'oroscopo è per domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Non sei

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ma dove vai?
7: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
6: E ce la fai in un paio d'ore?
7: Certo, vado a Confartigianato Persone.
8: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
6: Ma mica sei artigiana?
7: Non

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata, quella di oggi, all'insegna del bel tempo, del sole anche nelle zone di collina e di montagna. Ci sono correnti settentrionali secche che determinano condizioni favorevoli per tutta la giornata. Temperature massime gradevoli e bassa umidità, massime attese nel pomeriggio attorno ai 28 gradi. Domani e domenica due belle giornate di sole, ci aspetta un bel fine settimana, proseguirà l'influenza dell'alta pressione ad assicurare due giornate all'insegna del bel tempo, con temperature però in aumento. Domani circa 29 gradi, 30 gradi attesi domenica. Prossima settimana, che inizia lunedì con un episodio perturbato in calendario. Attenzione a lunedì pomeriggio, soprattutto fra le 16 e le 20, la Valpadana sarà più calda, arriveranno correnti nord-occidentali che, valicando le Alpi, troveranno le condizioni migliori per dare vita a temporali diffusi, localmente molto molto violenti. Quindi attenzione a lunedì sera per il rischio di fenomeni estremi. A seguire, martedì tornerà l'alta pressione, e che alta pressione, perché ci porterà verso una forte ondata di caldo a partire da giovedì prossimo. Temperature che si impennano, attenzione al caldo previsto per la fine della prossima settimana. A partire proprio da giovedì inizia una lunga ondata canicolare che ci porterà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con il termometro a 35 gradi almeno. Quindi ondata di caldo severa all'orizzonte, anche se l'Italia non sarà la nazione più esposta. La Francia vedrà temperature vicine ai record, addirittura previsti 39 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, onda calda che si porterà anche nelle isole britanniche. L'Italia ne sarà interessata, ma in misura parziale. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e l'uscita per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. A Vicenza oggi possibili disagi per uno sciopero di 4 ore dei dipendenti SVT. Corse di bus a rischio dalle 11 alle 15. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, la natura,
5: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Madonna.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Le uniche notizie riguardano la tangenziale di Mestre a causa del traffico intenso. Si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Vi ricordiamo che dalle 23 di oggi fino alle 5 di lunedì 15 giugno per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano nello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Ricordiamo a causa di lavori di ripristino della pavimentazione. Con questo è tutto, non abbiamo altre notizie, pertanto vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: In centro.
3: Sono prontissima anche per questo venerdì, ma come passano i giorni, ma come passano le settimane, ragazzi. Benvenuti qui, miei cari, nella nostra mattinata. Sono la Vale, pronta anche oggi a farvi un po' di compagnia con tante curiosità.

0: bei successi, c'è un bel mix anche oggi, la musica del passato, le novità del presente, poi c'è la nostra redazione, i nostri giornalisti che come sempre saluto puntuali ad informarci su viabilità, meteo e ultime notizie, e poi voi, i vostri saluti, il vostro buongiorno, quello che fate con Radio Vicenza di sottofondo ce lo dite al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

0: energia. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

visto che sta per arrivare un altro weekend, ma visto anche che l'estate è praticamente dietro l'angolo, ma visto anche che le vacanze le stiamo pianificando, parliamo oggi delle abitudini di viaggio degli italiani che a quanto pare riservano sempre delle sorprese.

0: piace parlare di vacanze, quelle degli altri, perché per quanto mi riguarda anche questa estate 2026, no, non credo che farò vacanza, o perlomeno cercherò di ritagliarmi del tempo, certo, per andare al mare, per andare in montagna, per rilassarmi, sì, questo sì, però proprio vacanze vere e proprie, staccare la spina per una, due, tre settimane, no, non ce la faccio, devo stare qui in radio, devo farvi compagnia, ma certo, con le notizie, quelle da sotto ombrellone. E quindi partiamo proprio con le curiosità sulle vacanze degli italiani, che a quanto pare hanno una dipendenza dal caffè. È vero, quando andavo in vacanza e soprattutto quando andavo all'estero, il nostro espresso mi mancava tantissimo. Tant'è, pensate che una percentuale altissima di viaggiatori, quelli che come meta per le proprie vacanze ovviamente scelgono l'estero, si portano con sé la moca e almeno un paio di confezioni del proprio caffè preferito. Questo proprio per timore di non trovarlo all'estero, e qui gli do ragione.
1: Tutti in centro.

0: mattinata, quella che stiamo vivendo insieme. Benvenuti ancora nel nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza, quello che vi dà il buongiorno, ma certo, e quindi saluto Emanuela, saluto Enrico, saluto Giovanni, Giada, Pamela, Enzo, state lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e a quest'ora magari anche un buon caffè ci sta. Stiamo raggiungendo le 11 e quindi la conclusione anche della nostra prima ora.
1: Tutti in Centro.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: Ali migliora la vita.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina

0: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di

0: radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 12 giugno. Prima avrebbe seguito e molestato una donna con frasi volgari, poi avrebbe palpeggiato una ragazza di 15 anni alla stazione degli autobus. È accaduto a Thiene la sera dello scorso 6 giugno, quando un cittadino egiziano di 28 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino. Le due vittime hanno presentato denuncia per violenza sessuale nei confronti dell'uomo, posto agli arresti domiciliari presso la struttura che lo ospitava nell'ambito di un percorso di accoglienza per richiedenti asilo. È stata ritrovata senza vita l'escursionista neozelandese di 68 anni, dispersa in valle di Serendelgrappa lungo il cammino retico. La donna non aveva raggiunto la struttura prenotata ad Alano di Piave. Le ricerche hanno ristretto l'area fino al ritrovamento grazie al segnale del cellulare. Il corpo è stato individuato su un ripido pendio boschivo. Una grande colonna di fumo denso e nero, ben visibile anche dal Vicentino, è stata creata da un incendio sviluppatosi ieri sera dopo le 19 a Gran Torto. Le fiamme hanno coinvolto materiale plastico stoccato all'esterno di un'azienda che produce contenitori agricoli in polietilene, interessando un'area di circa 1000 metri quadrati. Due operai sono rimasti lievemente intossicati e trasportati in ospedale. È stata fissata il 1 ottobre l'udienza preliminare per Alice Peruzzi, 40 anni, di Monte di Malo, accusata di presunti maltrattamenti in un asilo nido privato di Cornedo Vicentino. L'indagine dei carabinieri, avviata dopo sospetti su alcuni bambini, si basa anche su video con microcamere. Sono 25 i minori coinvolti, le cui famiglie potranno costituirsi parte civile. La donna è ai domiciliari e l'asilo è rimasto operativo con altro personale. Il Comune di Vicenza informa che la Regione ha avviato il censimento dei danni ai veicoli privati causati dagli eventi calamitosi del 2024-2025. Possono fare domanda entro il 5 luglio i cittadini che hanno già riparato il mezzo o acquistato un nuovo veicolo dopo la rottamazione. Non si tratta di un contributo automatico, ma di una ricognizione per eventuali futuri ristori. Bene, ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori il bivio 4 a 31 verrà chiuso dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani mattina per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domani, verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia, e dalle 22 di questa sera fino alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 28 Portogruaro Conegliano dalle 23 di venerdì 12 giugno alle 5 di lunedì 15 giugno verranno chiuse, sempre per lavori, le rampe in uscita in direzione Portogruaro per chi proviene da Conegliano, dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto a causa di lavori. È tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Senti quante belle hit, senti quanti bei successi. Abbiamo alzato il volume, lo avete fatto anche voi? Spero proprio di sì, perché qui si suonano belle canzoni, bella musica. E fra queste oggi stiamo parlando un po' delle abitudini di viaggio degli italiani, che a quanto pare riservano un po' di sorprese, perché mica rinunciamo al caffè, quindi ce lo portiamo in vacanza, sempre che ovviamente si va all'estero, perché lì ci sono brodaglie varie spacciate proprio per caffè espresso. In Italia invece fortunatamente da nord a sud è sempre buono. Oh, parliamo degli italiani a tavola, anche in viaggio, perché è tipico il confronto continuo tra la cucina locale e quella di casa. Cioè, quando andiamo in un ristorante e siamo ovviamente all'estero, ma questo in Italia mica lo avrei mangiato. I confronti ci sono sempre. Inoltre, a quanto pare, si tende sempre a cercare ristoranti italiani anche quando si è lontani migliaia di chilometri, nella speranza di mangiare bene.
2: Tutti in centro!

ragazzi, tanta bella musica in questo nostro venerdì, a parlare di che cosa? Delle abitudini degli italiani. Ragazzi, siamo abitudinari perché cerchiamo sempre la cucina italiana anche se siamo a migliaia di chilometri da casa. Cerchiamo effettivamente di portarci il caffè con noi proprio perché siamo legati alle tradizioni enogastronomiche e alle nostre ovviamente abitudini mattiniere soprattutto. E per quanto riguarda la gestione del budget, beh, vi devo dire che in questa estate 2026

0: tasche, circa un quarto degli italiani mi andrà a scegliere di rimanere a casa o comunque nei dintorni durante le vacanze di ferie, durante i weekend, per riposarsi, azzerando così i costi di viaggio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20

0: Taxi Dancer, scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e l'uscita per la A4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. A Vicenza oggi possibili disagi per uno sciopero di 4 ore dei dipendenti SVT. Corse di bus a rischio dalle 11 alle 15. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stavo leggendo i vostri messaggi e vedo che vi rispecchiate tantissimo, e quindi saluto Jonathan, saluto Chiara, anche lei si porta il caffè in valigia quando le sue vacanze sono all'estero, in Italia invece no, ma del resto, come si diceva, da nord a sud il caffè è buono in tutta Italia. Per quanto riguarda le abitudini degli italiani in vacanza, vi dico che storicamente agosto era il mese per eccellenza, invece negli ultimi anni si registra un forte aumento delle partenze nel mese di luglio e nel mese di settembre, indice di una maggiore destagionalizzazione, ma anche secondo me per quanto riguarda i prezzi, perché comunque non è alta stagione, di conseguenza luglio e settembre c'è un po' meno gente e i prezzi sono un cincinin più bassi. Che dici tu, sei d'accordo?

sta passando veloce il tempo anche oggi. Aspetta che in questo nostro venerdì ci siete dall'altra parte a dirci, a raccontarci anche questo weekend che sta per arrivare. E quindi saluto Giada, saluto Elisabetta che si deve un po' mettere in testa di riordinare casa, di fare il cambio dell'armadio. Sai che anch'io qualcosina ho fatto, sì, sono riuscita, però mi mancano delle cose, a dir la verità. Mi manca da mettere via, perché lavati, asciugati, eccetera, i giubbotti, quindi ancora devo finire tutto quanto. Ma è pesante però questa cosa, peccato non avere un armadio grande dove tenere sia estate che inverno, sia per me che mio marito. Vabbè, dai, continuiamo.

0: conoscenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata, quella di oggi, all'insegna del bel tempo, del sole anche nelle zone di collina e di montagna. Ci sono correnti settentrionali secche che determinano condizioni favorevoli per tutta la giornata. Temperature massime gradevoli e bassa umidità, massime attese nel pomeriggio attorno ai 28 gradi. Domani e domenica due belle giornate di sole, ci aspetta un bel fine settimana, proseguirà l'influenza dell'alta pressione ad assicurare due giornate all'insegna del bel tempo, con temperature però in aumento. Domani circa 29 gradi, 30 gradi attesi domenica. Prossima settimana, che inizia lunedì con un episodio perturbato in calendario. Attenzione a lunedì pomeriggio, soprattutto fra le 16 e le 20, la Valpadana sarà più calda, arriveranno correnti nord-occidentali che, valicando le Alpi, troveranno le condizioni migliori per dare vita a temporali diffusi, localmente molto molto violenti. Quindi attenzione a lunedì sera per il rischio di fenomeni estremi. A seguire, martedì tornerà l'alta pressione, e che alta pressione, perché ci porterà verso una forte ondata di caldo a partire da giovedì prossimo. Temperature che si impennano, attenzione al caldo previsto per la fine della prossima settimana. A partire proprio da giovedì inizia una lunga ondata canicolare che ci porterà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con il termometro a 35 gradi almeno. Quindi ondata di caldo severa all'orizzonte, anche se l'Italia non sarà la nazione più esposta. La Francia vedrà temperature vicine ai record, addirittura previsti 39 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, onda calda che si porterà anche nelle isole britanniche. L'Italia ne sarà interessata, ma in misura parziale. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Cosa volevi da me?

stiamo parlando delle abitudini degli italiani e riepilogando le nostre abitudini, perché mi ci metto anch'io a dire la verità, devo dire che ci portiamo il caffè. Una percentuale altissima di viaggiatori ammette di portarsi moka e caffè per timore di non trovarlo all'estero. Noi siamo attaccati alle nostre abitudini enogastronomiche e di conseguenza facciamo sempre il confronto con il cibo che troviamo con quello che magari facciamo noi o magari mangiamo nel nostro ristorante preferito. E poi c'è anche il trionfo della staycation, ovvero, visto il caro prezzi in questo periodo, nell'estate 2026, nei weekend, le vacanze, si cerca comunque sempre di risparmiare. Comunque sia, le vacanze sono attive, il 23% degli italiani ama passare il tempo fuori all'aria aperta e non chiuso magari nella stanza dell'hotel che ha scelto. La maggior parte viaggia per esplorare sentieri, scoprire città e vivere esperienze autentiche all'aria aperta.

0: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccante.

0: Nuovo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Che bello qui! La natura!
5: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati.

0: Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la baracchetta dove natura e divertimento si incontrano.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Portogruaro Conegliano, ricordatevi che dalle 23 di venerdì 12 giugno, della giornata di oggi, alle 5 di lunedì 15 giugno, per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto grazie dell'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Siamo ufficialmente entrati nella nostra ultima oretta. Eccoci nella mattinata di Radio Vicenza. Eccoci che abbiamo superato anche le 12. Allora a tutti voi buon pranzo.
1: Tutti in centro.

0: degli italiani che hanno anche la sindrome da rientro tra rumori, spostamenti, stress accumulato per cercare l'esperienza perfetta. Molti italiani confessano in questa ricerca di aver bisogno di un'altra vacanza per riprendersi da quella appena fatta. In effetti molti utilizzano questa tecnica, cioè rientrare quel giorno, quei due giorni prima, proprio perché comunque il rientro deve essere fatto con calma.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Dimmi perché.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 12 giugno. Una donna e una minorenne di 15 anni sono state rispettivamente molestate con frasi volgari e palpeggiate in due momenti diversi dallo stesso uomo. I fatti sono accaduti la sera dello scorso 6 giugno nei pressi della stazione degli autobus a Thiene. Protagonista un cittadino egiziano di 28 anni, ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo. È stato arrestato per violenza sessuale e si trova ora in carcere a Vicenza. I capigruppo di minoranza in consiglio comunale a Vicenza chiedono un dibattito urgente sul progetto Desti in Azione, previsto alla scuola primaria Giovanni XXIII di Via Faccio. Famiglie, insegnanti e residenti del quartiere San Giuseppe esprimono preoccupazioni per la riduzione degli spazi scolastici, la convivenza tra attività e alunni e la mancanza di un confronto preventivo. L'ULS 7 Pedemontana ha attivato il piano anticaldo con potenziamento dell'assistenza territoriale e coordinamento tra medici, ospedali e comuni. Fino a settembre, monitoraggio quotidiano dell'ARPAV, attivo il numero 116-117 per informazioni e assistenza non urgente. Si raccomanda prudenza, idratazione e di rivolgersi al 118 solo per emergenze gravi. La prima seduta del nuovo consiglio comunale ad Arcugnano si è chiusa tra le tensioni. La maggioranza ha dichiarato ineleggibile la consigliera Simona Siotto per presunta incompatibilità con l'identico incarico a Vicenza. Lei contesta la decisione e annuncia ricorso al TAR. La vicenda potrebbe ora allargarsi fino all'eventuale impugnazione del risultato elettorale, con possibili conseguenze sull'intera validità del voto. L'ex calciatore professionista vicentino Antonio Paganin sarà il protagonista venerdì 19 giugno di un incontro organizzato da CNA Veneto Ovest alla C Hotel dedicato a L'impresa di vincere. Paganin parlerà di valori dello sport e del lavoro, impegno, squadra e determinazione. Testimonianza anche di Marco Cirasole, match analyst della Nerossi Vicenza Primavera, esempio di crescita professionale nonostante la disabilità. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
10: Stiamo parlando delle nostre abitudini, a nostre intendo ovviamente come italiani. Quando andiamo in vacanza che cosa facciamo? È stata fatta questa ricerca che mi ha particolarmente incuriosito perché mi ci rispecchio tantissimo, a dir la verità, perché quando vado in vacanza o comunque quando vado a fare un weekend fuori porta, magari al supermercato, quello più vicino a dove è la location che ho scelto, io vado a fare la spesa, perché a quanto pare adoriamo visitare i supermercati locali. Quasi il 50% degli italiani lo fa, proprio per esplorare le abitudini culinarie del posto.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Me ne devo già andare, ma si è già concluso il nostro venerdì insieme. Aspetta, perché c'è un'altra abitudine che noi abbiamo, noi italiani in particolare, che si tratti di un volo per una vicina meta europea o magari anche per un lungo raggio, l'applauso liberatorio quando le ruote toccano la pista è un grande classico intramontabile di noi italiani, sia all'andata che al ritorno. Il popolo che lo fa maggiormente pare siamo noi. E con questo, miei cari, concludiamo anche questa settimana di curiosità. A questo punto vi aspetto domenica per il nostro The Best. Ciao!
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Verrà chiuso sulla 4 Brescia Padova dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia sempre per lavori, e sempre per lavori verrà chiuso anche lo svincolo di Brescia Est dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno. Verrà chiuso in entrata in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 12 giugno, a cura di Martino Montagna. La polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore ha intensificato i controlli su monopattini e biciclette elettriche. Sequestrato un mezzo elettrico truccato, capace di raggiungere 64 km orari, con sanzione di circa 5.500 euro. Un ciclista è stato sanzionato per aver percorso contromano una variante della strada regionale 246, con multa da 327 euro. Da inizio anno 37 multe e monopattini per casco, passeggeri o uso improprio delle strade. Un 28enne egiziano, ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, è stato arrestato dalla polizia locale Nord-Est vicentino per violenza sessuale. La sera dello scorso 6 giugno, nei pressi della stazione degli autobus a Tiene, ha prima molestato con frasi volgari una donna e successivamente palpeggiato una quindicenne. Si trova ora in carcere a Vicenza. Nasce nel Vicentino un nuovo gruppo industriale quotato nel settore aerospazio e difesa, grazie all'integrazione tra Officina Stellare SPA di Sarcedo e Global Aerospace Technologies Group. La società vicentina rafforza il ruolo del territorio come polo dell'innovazione aerospaziale, puntando a crescere nei mercati spazio, difesa e cyber security. Se si sta per partire per un viaggio internazionale, è possibile avere una consulenza all'ambulatorio viaggiatori internazionali della propria ULS. Il servizio fornisce indicazioni su prevenzione, farmaci e vaccinazioni in base alla destinazione. Anche al rientro, attenzione a sintomi come febbre o dolori. In questi casi è importante contattare il medico. Alberto Angela torna a Bassano domani sera alle 21:15 in Piazza Libertà per la 10ª edizione di Resistere. Presenta Cesare, la conquista dell'eternità, un viaggio dal Debello Gallico alla Roma di Cesare, tra Pompeo, Cicerone e Cleopatra. Con lui la giornalista Maria Serena Natale. Il festival proseguirà con ospiti come Luciana Littizzetto. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Venerdì amici, noi ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, siamo arrivati oramai alle porte del weekend, ci sono notizie molto molto interessanti. Beh, devo dire che la settimana è stata piuttosto proficua per quanto riguarda le novità, abbiamo parlato molto spesso di dispositivi nuovi. Beh, faremo altrettanto anche oggi, quindi mi raccomando, state lì, mettetevi pure comodi.
0: Radio Vicenza.

0: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di dispositivi nuovi, nuovi, perché insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17T, il produttore cinese ha appena annunciato un nuovo tablet, il Redmi Pad, diciamo 9.7. Tra le caratteristiche spiccano lo schermo con risoluzione 2K, telaio in metallo e l'elevata autonomia. Può essere già acquistato dagli utenti italiani dal sito ufficiale. Volete delle caratteristiche veloci veloci, perché Redmi Pad 297 ha un telaio unibody lega di alluminio e i colori sono silver e graphite, e uno schermo IPS da 9,7 pollici, risoluzione 2K, refresh rate variabile fino a 120 Hz, una luminosità di 600 nits. Ha ricevuto anche le certificazioni dal TUV, appunto, che indicano la bassa emissione di luce blu e l'assenza di sfarfalli. Le dimensioni, che possono essere, diciamo, da 226,51 x 147,97 x 7,4 mm lo spessore. Insomma, il peso è di 406 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche del processore, che sono lo Snapdragon 6S Gen 4,4, poi anche una slot micro SD fino a 2 terabyte, la fotocamera posteriore da 8 megapixel, la fotocamera frontale da 5 megapixel. Chiaramente la connettività Wi-Fi 5 non può mancare, con il Bluetooth, altoparlanti stereo, il jack audio da 3,5 mm, il sensore di luce ambientale, porta USB tipo C, batteria da 7600 mAh con una ricarica rapida da 18 watt e anche l'autonomia, pensate un po', signori, quasi 2 giorni. Ecco, in questa confezione comunque tendono sempre a precisare che non c'è il caricabatterie. Il sistema operativo, ricordiamolo, comunque è l'Hyper iOS 3, che è basato su Android 16. Sono ovviamente supportati anche servizi e funzionalità di Google, tra cui cerca, Xiaomi Interconnectivity, che consente la condivisione degli appunti tra tablet, smartphone su entrambi, però deve esserci l'Hyper, appunto il sistema operativo derivato da Android, oltre ovviamente alla sincronizzazione delle chiamate, quindi l'utente in questo caso, magari che sta lavorando al tablet, potrebbe rispondere anche da lì.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: Continua la nostra puntata, amici, che verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, questa volta di Google. Quante P ci sono in Google? Secondo l'intelligenza artificiale di Google, ecco, il cognome del presidente americano ha una P, ma scritto però T-R-P-U-M. Insomma, l'applicazione che può scrivere un'applicazione in secondi, risolvere problemi che hanno bloccato i matematici per decenni e generare anche video fotorealistici da un comando, ha le capacità di spelling di un bambino di 5 anni e il motore di ricerca forse più usato del pianeta, ancora questi errori lo fa. Beh, non è un bug da correggere, è un limite strutturale, perché i modelli linguistici non leggono di fatto il testo come noi facciamo, non vedono le parole composte da lettere. I modelli che sono basati su Transformer, l'architettura che alimenta un po' tutti i chatbot e le AI overview, spezzano il testo in token che possono essere parole intere, sillabe o frammenti. E quindi quando, come dicevo, l'intelligenza artificiale incontra il, diciamo così, ha una codifica di cosa significa il, ma non sa nulla di OL come lettere separate. Quindi ecco, questa è la ragione per cui da anni, quando un'azienda svela un nuovo modello di intelligenza artificiale, il test è chiedergli quante R ci sono in Strawberry. Beh, ogni volta il modello, in questo caso, sbaglia.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, perché viene segnalata ancora una volta una truffa informatica. Gli esperti di CERT Agid, appunto della Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, avrebbero individuato delle campagne di phishing che sfruttano il nome di Send, il servizio notifiche digitale di pago PA. Le vittime ricevono comunicazioni, diciamo, apparentemente legittime su sanzioni da pagare. In realtà lo scopo dei cybercriminali è quello, come sempre, di rubare i dati della carta di credito. Send è una piattaforma di pago PA che permette di ricevere comunicazioni a valore legale dagli enti della pubblica amministrazione, tra cui esiti di pratiche, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributi. Quindi se viene indicato un indirizzo PEC non arriverà nessuna raccomandata cartacea. Il sito ufficiale è notifichedigitali.it. Gli esperti del CERT quindi hanno rilevato email, sms che avvisano l'utente di pagare una multa per violazione magari del codice della strada. Il link presente nel messaggio però porta siti con un design simile a quello legittimo. E attenzione, viene mostrata una pagina in cui inserire poi il numero della targa del veicolo e successivamente appare una schermata che è piuttosto credibile con i dettagli della presunta infrazione, tra cui il tipo di infrazione, ad esempio eccesso di velocità, data dell'infrazione, importo della sanzione e scadenze di pagamento. Mancano però altre indicazioni come il luogo in cui sarebbe avvenuta questa infrazione. L'utente deve quindi inserire i suoi dati personali e quelli poi della carta di credito, ovviamente. Ecco, queste informazioni che finiranno nelle mani dei cybercriminali e potranno essere utilizzate per varie attività illegali, tra cui anche il furto di identità, e il più semplice è quello degli acquisti online. Attenzione.

0: Continuiamo ancora, amici, perché Radio Web non si ferma e soprattutto non si fermano quelli dell'Apple, che stanno sviluppando una nuova funzionalità anti-chip per l'iPhone. Ne parliamo perché Apple, come sempre, offre diverse funzionalità antifurto che vengono introdotte nel corso degli anni oramai, con Find Me, Dovel, Activation Look, il blocco di attivazione, Stolen Device, la protezione del dispositivo rubato. E secondo le fonti di 9to5Mac, l'azienda di Cupertino avrebbe avviato già lo sviluppo di una nuova funzionalità che consente di fatto il blocco automatico dell'iPhone, e questo in caso di chip. L'applicazione Dovel permette poi di tracciare la posizione dell'iPhone e di altri dispositivi in caso di smarrimento o di furto. La funzionalità blocco attivazione dell'app impedisce a terzi di usare lo smartphone, in quanto è necessario inserire Apple ID e password. La protezione del dispositivo rubato quindi aggiunge altre misure di sicurezza, come l'autenticazione biometrica per effettuare modifiche e il ritardo di un'ora tra una modifica e la successiva. Ecco, dicevo, tutte queste protezioni sono ottime quando l'iPhone è bloccato. Se lo smartphone viene in caso scippato dalle mani dell'utente, è quasi sicuramente sbloccato, quindi ecco, queste funzionalità sono praticamente inutili. La nuova soluzione sviluppata dalla Apple di fatto consente il blocco automatico in modo simile al Theft Detection Lock, il blocco per furto di Google. Il sistema operativo quindi sfrutta i sensori dello smartphone, tra cui anche l'accelerometro per rilevare quando il ladro strappa il dispositivo dalle mani dell'utente e scappa correndo in bici o magari in auto, e in questi casi l'iPhone viene automaticamente bloccato. Per la conferma dello chip verrà inoltre determinata la distanza dall'Apple Watch eventualmente associato allo smartphone. La funzionalità utilizzerà anche le regole della protezione dispositivo rubato, ovvero la connessione alla rete Wi-Fi e la posizione, diciamo, conosciuta, ad esempio quella di casa o del luogo di lavoro. Questo non è noto, diciamo, quando Apple annuncerà la novità, forse alla fine di questo mese. Ecco, ancora però i dati non, e diciamo così, di questa roadmap non sono sicuri.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E dobbiamo dirlo, amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la voce di Maurizio Rossi in questo venerdì. Noi ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto e chiaramente l'appuntamento viene rinnovato a lunedì. Vi auguro intanto di trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole,
4: la nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
11: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
10: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
12: Sei socio Confartigianato Vicenza?
11: Viaggi, salute.
12: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
13: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni con voi per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata, quella di oggi, all'insegna del bel tempo, del sole anche nelle zone di collina e di montagna. Ci sono correnti settentrionali secche che determinano condizioni favorevoli per tutta la giornata. Temperature massime gradevoli e bassa umidità, massime attese nel pomeriggio attorno ai 28 gradi. Domani e domenica due belle giornate di sole, ci aspetta un bel fine settimana, proseguirà l'influenza dell'alta pressione ad assicurare due giornate all'insegna del bel tempo, con temperature però in aumento. Domani circa 29 gradi, 30 gradi attesi domenica. Prossima settimana, che inizia lunedì con un episodio perturbato in calendario. Attenzione a lunedì pomeriggio, soprattutto fra le 16 e le 20, la Valpadana sarà più calda, arriveranno correnti nord-occidentali che, valicando le Alpi, troveranno le condizioni migliori per dare vita a temporali diffusi localmente molto molto violenti. Quindi attenzione a lunedì sera per il rischio di fenomeni estremi. A seguire, martedì tornerà l'alta pressione, e che alta pressione, perché ci porterà verso una forte ondata di caldo a partire da giovedì prossimo. Temperature che si impennano, attenzione al caldo previsto per la fine della prossima settimana. A partire proprio da giovedì inizia una lunga ondata canicolare che ci porterà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della prossima settimana con il termometro a 35 gradi almeno. Quindi ondata di caldo severa all'orizzonte, anche se l'Italia non sarà la nazione più esposta. La Francia vedrà temperature vicine ai record, addirittura previsti 39 gradi nel cuore della Francia, 38 gradi a Parigi, onda calda che si porterà anche nelle isole britanniche. L'Italia ne sarà interessata, ma in misura parziale. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ascoltra la pesca sportiva. Chioscoltrala, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora un buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code nel tratto compreso tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Ricordiamo che il bivio 4 a 31 per lavori verrà chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per chi proviene da Venezia e deve proseguire in direzione Rovigo per lavori. E sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: arrivato il venerdì, bene, bene, bene, finalmente anche noi svuotiamo la cartella e per un po' non pensiamo più alla scuola, ai banchi di scuola, ai 5 in condotta con oggi termina questa stagione. Qua, io ho perso il conto ormai di quante stagioni abbiamo fatto di 5 in condotta, che tornerà a settembre, ma tranquilli perché poi da lunedì saremo invece in tutt'altra situazione e saremo tipi da spiaggia. Beh, ma intanto pensiamo a questo venerdì e a questo weekend che apriamo assieme. Si parte!
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza!
2: Dai, prof!
1: No, non voglio sentire storie, muoviti!

0: ancora e queste luci accese.
1: Oh beh, sì, giornata particolare. Ieri qualcuno mi dice un po' sottotono, l'apertura dei mondiali, sì, per noi sì, sottotono, triste direi, ma ormai ne siamo anche abituati. Vabbè, vabbè, dai, allora cosa c'è? Che partite ci sono? Beh, stasera alle 21 Canada e Bosnia ed Erzegovina. Mentre stanotte alle 3 di notte gli Stati Uniti incontreranno il Paraguay. E va bene, e poi insomma, vabbè, tutto il fine settimana, tante partite belle, interessanti, sempre. Ma è peccato che non ci siamo noi.

0: condotta.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

Viva, tutti noi abbiamo sognato, abbiamo riso, abbiamo tifato per loro. Sto parlando di Bud Spencer, di conseguenza anche di Terence Hill, ma in questo caso è un tributo a Bud Spencer, quello che ci sarà dal 26 al 28 giugno a Cinecittà World, dove si celebra naturalmente Bud Spencer a 10 anni dalla sua scomparsa. Il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma ospiterà questo festival in memoria dell'attore, con tante cose, insomma, ci si potrà ricalare nelle scene più belle, più iconiche dei film, dei western, e non soltanto, dove Bud Spencer tirava cazzotti a destra e a manca. Tra le tante cose belle, ad esempio, ci sarà un concerto degli Oliver Onions. Vi li ricordate? Quelli che hanno scritto molte delle colonne sonore che ci hanno appassionato.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

parliamo di moda perché è bloomers mania. Cos'è? Insomma, sono i pantaloni, ecco, vengono definiti i pantaloni della nonna. Tutto questo dalle passerelle della moda primavera estate, insomma, i bloomers stanno conquistando il guardaroba dei trendsetter. E allora, prima con i grembiuli da cucina, poi gli orecchini, ecco, quelli tipici della nonna, sai, particolare, e adesso i pantaloni della nonna, i granny pants, così almeno vengono chiamati dalla generazione Z, che piacciono soprattutto ai giovanissimi e si candidano a essere uno dei capi più portati, più esibiti nella bella stagione.

0: Radio Vicenza.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

santo mio, l'estate qui fa più rumore. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica, sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente, ti

0: piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi, ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano, forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre sono possibili disagi sulla A23 Palmanova-Tarvisio causati da un mezzo in avaria all'altezza della tangenziale di Udine in direzione della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

la tecnologia che arriva dappertutto, anche ai mondiali di calcio. Si sta facendo parlare di sé il pallone di questi mondiali di calcio. Si chiama, c'ha un nome questa volta il pallone, si chiama Trionda ed è appunto prodotto dall'Adidas, ed è un pallone, quello che viene usato, poi se lo guardiamo fuori sembra un pallone come tutti gli altri, ecco, c'ha questi colori particolari che ricordano le bandiere delle tre nazioni che ospitano i mondiali, quindi America, Messico e Canada, ma soprattutto Trionda dentro di sé ha questo sensore collegato direttamente con il VAR, che quindi dirà se il pallone è entrato in porta oppure no, se è uscito dalla linea oppure no, insomma, ecco, anche qua la tecnologia un po' è un pallone con l'intelligenza artificiale, ecco.

Ah, vedi, questa volta lo conferma pure la scienza. Tutti noi siamo sempre più incazzati. Mannaggia, ma perché? Dai, dovremmo essere, uno dice, beh, come fai a non essere incazzato con tutto quello che succede in giro, le preoccupazioni e così via? Ecco, gli scienziati hanno confermato, cioè c'è una media di incazzatura che va al di là di quello che era negli anni passati, dove magari si aveva molto meno, ma si era anche più tranquilli. Si stava meglio quando si stava peggio. Allora, c'è questa cosa che per quanto riguarda i maschietti c'ha pure un nome, è la sindrome del maschio irritabile. Mi sembra la sindrome del colon irritabile, in questo caso del maschio in generale. Allora, perché siamo tutti più irritabili? Gli scienziati ci spiegano anche il motivo, e in particolare sembra che questa insofferenza, questo malumore, sia dovuto, uno, dalla mancanza di sonno, due, dai social network, e tre, dal cortisolo, il cortisolo che monta dentro di noi ed è un po' la conseguenza dei primi due e forse anche qualcos'altro. E tutto questo fa sì che il nostro cervello arrivi al limite e insomma, da lì disinnescare poi questa rabbia che nasce dentro non è certo facile.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

E continuiamo a parlare di tecnologia, ma in questo caso la notizia non è curiosa come quella di prima sul pallone dei mondiali, ma riguarda i robot umanoidi. Ecco, li abbiamo visti, no? Soprattutto dalla Cina, anche se in questi giorni gira sui social che doveva fare una dimostrazione con dei bambini, ecco, una dimostrazione di arti marziali per far vedere come sono fluidi. Ecco, la cosa l'hanno sperimentata in mezzo a dei bambini, ecco, sto robot umanoide ha dato un calcio in pancia ad un bambino, per fortuna nessuna conseguenza, ma certo ha fatto riflettere pure questo. Beh, la notizia invece che riguarda un po' tutti noi arriva dalla Bosch, dove hanno deciso di investire proprio sui robot umanoidi, ma non per semplificare il lavoro a noi, ma per sostituire gli operai nelle fabbriche.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Giornata fra sole e nubi oggi, temperature gradevoli, vuol dire che è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, ci proteggerà per tutto il fine settimana. Domani è previsto un sabato dal cielo più soleggiato, leggero aumento delle temperature che durante il pomeriggio si porteranno attorno ai 28-29 gradi. La situazione evolverà verso una domenica altrettanto soleggiata, una bella domenica di sole anche in quota con ulteriore aumento termico, previste massime attorno ai 30-31 gradi. Non altrettanto tranquillo sarà l'inizio della prossima settimana con un fronte perturbato in avvicinamento già lunedì mattina. Lunedì pomeriggio, attenzione, elevato rischio di temporali, anche di forte intensità, con rischio di eventi avversi, tra cui grandinate e colpi di vento. Lunedì pomeriggio fra le 16 e le 20, quindi massima attenzione per il rischio concreto di fenomeni violenti. La situazione evolverà poi verso un martedì decisamente più tranquillo e anche più fresco, ma attenzione perché da giovedì prossimo inizierà un'ondata di caldo importante, torna la canicola, torna l'afa di 15 giorni fa. A partire da giovedì prossimo temperature sui 33-34 gradi, 35-36 gradi sono previsti infine nella parte finale della prossima settimana, ondata di caldo di origine subtropicale che insisterà molto probabilmente per più giorni su tutta l'Europa occidentale e centrale, investendo appieno la Spagna, la Francia, la Germania, un po' meno l'Italia. Certo che anche da noi farà veramente molto ma molto caldo. Ripetiamo, ondata di caldo importante a partire da giovedì prossimo. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

ecco, io veramente mi trovo in difficoltà ad affrontare questo argomento. Non prendetevela con me, vi riporto soltanto un articolo molto interessante che riguarda uomini e donne. Ecco, ci sono numerosi studi che sembrano dimostrare che l'uomo intelligente preferisca frequentare una donna meno intelligente di due. Cioè, le donne intelligenti tendono a restare single, che vuol dire, insomma, che ci sono tanti uomini. Insomma, non andiamo a fare, ecco, dietrologie. La conseguenza più immediata è che le ragazze brillanti hanno più difficoltà a trovare un partner rispetto a quelle, diciamo così, meno brillanti, non meno sveglie, ecco, dai. Secondo uno studioso, il fenomeno è riconducibile ad una specie di economia della conoscenza. Praticamente una tendenza da parte delle donne meno intelligenti a cercare una stabilità economica con un uomo di successo. Parallelamente, le donne dotate di cervello non sarebbero disposte come le altre a dedicare la maggior parte del proprio tempo a supportare il compagno, quindi ugualmente ambiziose e capaci. Gli uomini intelligenti, dice, cercano una donna abbastanza stupida da metterli al primo posto tra le priorità. Ovviamente ci sono donne intelligenti che hanno una relazione con uomini intelligenti, ma statisticamente parlando sembra essere una cosa piuttosto rara, insomma, a confermare questa tesi. E voi cosa ne pensate?

0: sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 12 giugno. Prima avrebbe seguito e molestato una donna con frasi volgari, poi avrebbe palpeggiato una ragazza di 15 anni alla stazione degli autobus. È accaduto a Thiene la sera dello scorso 6 giugno, quando un cittadino egiziano di 28 anni è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino. Le due vittime hanno presentato denuncia per violenza sessuale nei confronti dell'uomo, posto agli arresti domiciliari presso la struttura che lo ospitava nell'ambito di un percorso di accoglienza per richiedenti asilo. È stata ritrovata senza vita l'escursionista neozelandese di 68 anni, dispersa in valle di Serendelgrappa lungo il cammino retico. La donna non aveva raggiunto la struttura prenotata ad Alano di Piave. Le ricerche hanno ristretto l'area fino al ritrovamento grazie al segnale del cellulare. Il corpo è stato individuato su un ripido pendio boschivo. Una grande colonna di fumo denso e nero, ben visibile anche dal Vicentino, è stata creata da un incendio sviluppatosi ieri sera dopo le 19 a Gran Torto. Le fiamme hanno coinvolto materiale plastico stoccato all'esterno di un'azienda che produce contenitori agricoli in polietilene, interessando un'area di circa 1000 metri quadrati. Due operai sono rimasti lievemente intossicati e trasportati in ospedale. È stata fissata il 1 ottobre l'udienza preliminare per Alice Peruzzi, 40 anni, di Monte di Malo, accusata di presunti maltrattamenti in un asilo nido privato di Cornedo Vicentino. L'indagine dei carabinieri, avviata dopo sospetti su alcuni bambini, si basa anche su video con microcamere. Sono 25 i minori coinvolti, le cui famiglie potranno costituirsi parte civile. La donna è ai domiciliari e l'asilo è rimasto operativo con altro personale. Il Comune di Vicenza informa che la Regione ha avviato il censimento dei danni ai veicoli privati causati dagli eventi calamitosi del 2024-2025. Possono fare domanda entro il 5 luglio i cittadini che hanno già riparato il mezzo o acquistato un nuovo veicolo dopo la rottamazione. Non si tratta di un contributo automatico, ma di una ricognizione per eventuali futuri ristori. Bene, ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone, zona commerciale Interporto, ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your hit.
1: hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. In questo

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

sappiamo che i giapponesi sono strani, ma poi certe volte esagerano davvero, e sto parlando di quello che è capitato appunto in Giappone. Non mi hanno segnato in quale città, ma quest'uomo ha celebrato il suo anniversario di matrimonio con un ologramma. Questo ologramma, insomma, avete visto cos'è un ologramma, no? Cioè tu credi di vedere una persona, ma in realtà è una proiezione che c'è lì. Questo ologramma basato su un software di intelligenza artificiale, ecco, ha detto: ma sì, dai, via, è il mio primo anniversario di matrimonio, già l'aveva sposato un anno fa sto ologramma. Ecco, peccato che nessuno dei familiari, almeno quelli umani, ha voluto partecipare alla cerimonia. E immagino che ci saranno stati però tanti altri ologrammi. Del resto mangiano poco, consumano poco, sono sempre felici.

5 in condotta, ultima puntata della stagione. Ricordo la settimana prossima, però saremo sempre qua. A quest'ora ci sposteremo sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia. Cambiamo completamente argomento e parliamo di legami tra i cani e i loro padroni. Ecco, no, perché sono molti, no, quelli che chiamano il cane il mio cucciolino, il mio bambino, oppure dicono il cane vieni qua dalla mamma, dal papà e così via. Beh, attenzione, c'è questo studio neurofisiologico che ha svelato, pensate un po', che lo sguardo tra il cane e il padrone va ad attivare la stessa cascata chimica, così l'hanno definita, che lega una mamma al suo bambino, oppure quello sguardo che crea proprio una reazione chimica, come quando ci si incontra con degli amici, affezionati o dei parenti molto stretti, ecco, e c'è una chimica che lega proprio il cane con il padrone, che assomiglia molto al legame genitore-figlio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

404-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, incidente con code tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani, il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: l'hanno già denominata l'ordinanza antimaranza. Fa pure rima, non da noi, tranquilli, ma in Francia, in particolare a Tolosa. Tolosa ha disposto questo coprifuoco antimaranza, valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati, attivato un po' a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle partite sensibili, ecco, quelle più sentite dalla popolazione locale. Tutto questo perché si sono ricordati di quello che è capitato nei mondiali 2022, dove ci sono stati festeggiamenti oceanici dopo la vittoria ai quarti di finale del Marocco e la sconfitta successiva contro la Francia, insomma, di violenze, disordini e così via. E allora hanno detto: no, insomma, mettiamo le mani avanti e c'è l'ordinanza antimaranza.
1: Eletto 2.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai!

0: Ah, stavo leggendo ancora notizie riguardo i mondiali di calcio, eh? 13 miliardi di dollari. Questo è il business che gira intorno a questi mondiali, ma secondo me pure di più. Va bene, siamo arrivati ai saluti. Allora, grazie davvero a tutti quanti. Io vorrei anche proprio, sai, fare quei ringraziamenti di fine stagione, eh? E dire è stato bello insieme e così via. Sì, ufficialmente termina oggi la stagione di 5 in condotta, ma da lunedì poi ripartiremo sempre a quest'ora con Tipi da spiaggia, quindi non è che stiamo tanto lontani. E vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Ciao da Ivano Visonà.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
1: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
2: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
1: A lì migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Ali per me e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 12 giugno. Una donna e una minorenne di 15 anni sono state rispettivamente molestate con frasi volgari e palpeggiate in due momenti diversi dallo stesso uomo. I fatti sono accaduti la sera dello scorso 6 giugno nei pressi della stazione degli autobus a Thiene. Protagonista un cittadino egiziano di 28 anni, ospite di una struttura di accoglienza.

0: accoglienza per richiedenti asilo. È stato arrestato per violenza sessuale e si trova ora in carcere a Vicenza. I capigruppo di minoranza in Consiglio Comunale a Vicenza chiedono un dibattito urgente sul progetto Destinazione, previsto alla scuola primaria Giovanni XXIII di Via Faccio. Famiglie, insegnanti e residenti del quartiere San Giuseppe esprimono preoccupazioni per la riduzione degli spazi scolastici, la convivenza tra attività e alunni e la mancanza di un confronto preventivo. L'ULS 7 Pedemontana ha attivato il piano anticaldo con potenziamento dell'assistenza territoriale e coordinamento tra medici, ospedali e comuni. Fino a settembre, monitoraggio quotidiano dell'ARPAV, attivo il numero 116-117 per informazioni e assistenza non urgente. Si raccomanda prudenza, idratazione e di rivolgersi al 118 solo per emergenze gravi. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale ad Arcugnano si è chiusa tra le tensioni. La maggioranza ha dichiarato ineleggibile la consigliera Simona Siotto per presunta incompatibilità con l'identico incarico a Vicenza. Lei contesta la decisione e annuncia ricorso al TAR. La vicenda potrebbe ora allargarsi fino all'eventuale impugnazione del risultato elettorale, con possibili conseguenze sull'intera validità del voto. L'ex calciatore professionista vicentino Antonio Paganin sarà il protagonista venerdì 19 giugno di un incontro organizzato da CNA Veneto Ovest all'AC Hotel dedicato all'impresa di vincere. Paganin parlerà di valori dello sport e del lavoro, impegno, squadra e determinazione. Testimonianza anche di Marco Cirasole, match analyst della Nerossi Vicenza Primavera, esempio di crescita professionale nonostante la disabilità. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento per il traffico sostenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Sempre per gli intensi spostamenti si viaggia in coda sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone, zona commerciale Interporto, ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo, vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana?
3: Non serve.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: www.radiovicenza.com

0: do.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza, meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Giornata fra sole e nubi oggi, temperature gradevoli, vuol dire che è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, ci proteggerà per tutto il fine settimana. Domani è previsto un sabato dal cielo più soleggiato, leggero aumento delle temperature che durante il pomeriggio si porteranno attorno ai 28-29 gradi. La situazione evolverà verso una domenica altrettanto soleggiata, una bella domenica di sole anche in quota con ulteriore aumento termico, previste massime attorno ai 30-31 gradi. Non altrettanto tranquillo sarà l'inizio della prossima settimana con un fronte perturbato in avvicinamento già lunedì mattina. Lunedì pomeriggio, attenzione, elevato rischio di temporali anche di forte intensità con rischio di eventi avversi tra cui grandinate e colpi di vento. Lunedì pomeriggio fra le 16 e le 20, quindi massima attenzione per il rischio concreto di fenomeni violenti. La situazione evolverà poi verso un martedì decisamente più tranquillo e anche più fresco, ma attenzione perché da giovedì prossimo inizierà un'ondata di caldo importante, torna la canicola, torna l'afa di 15 giorni fa. A partire da giovedì prossimo temperature sui 33-34 gradi, 35-36 gradi sono previsti infine nella parte finale della prossima settimana, ondata di caldo di origine subtropicale che insisterà molto probabilmente per più giorni su tutta l'Europa occidentale e centrale, investendo appieno la Spagna, la Francia, la Germania, un po' meno l'Italia. Certo che anche da noi farà veramente molto ma molto caldo. Ripetiamo, ondata di caldo importante a partire da giovedì prossimo. Grazie ancora per l'attenzione. Una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana.

giusto. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 12 giugno, a cura di Martino Montagna. La polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore ha intensificato i controlli su monopattini e biciclette elettriche. Sequestrato un mezzo elettrico truccato, capace di raggiungere 64 km orari, con sanzione di circa 5.500 euro. Un ciclista è stato sanzionato per aver percorso contromano una variante della strada regionale 246, con multa da 327 euro. Da inizio anno 37 multe e monopattini per casco, passeggeri o uso improprio delle strade. Un 28enne egiziano, ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino per violenza sessuale. La sera dello scorso 6 giugno, nei pressi della stazione degli autobus a Tiene, ha prima molestato con frasi volgari una donna e successivamente palpeggiato una 15enne. Si trova ora in carcere a Vicenza. Nasce nel Vicentino un nuovo gruppo industriale quotato nel settore aerospazio e difesa, grazie all'integrazione tra Officina Stellare SPA di Sarcedo e Global Aerospace Technologies Group. La società vicentina rafforza il ruolo del territorio come polo dell'innovazione aerospaziale, puntando a crescere nei mercati spazio, difesa e cyber security. Se si sta per partire per un viaggio internazionale, è possibile avere una consulenza all'ambulatorio viaggiatori internazionali della propria ULS. Il servizio fornisce indicazioni su prevenzione, farmaci e vaccinazioni in base alla destinazione. Anche al rientro, attenzione a sintomi come febbre o dolori. In questi casi è importante contattare il medico. Alberto Angela torna a Bassano domani sera alle 21:15 in Piazza Libertà per la 10ª edizione di Resistere. Presenta Cesare, la conquista dell'eternità, un viaggio dal Debello Gallico alla Roma di Cesare tra Pompeo, Cicerone e Cleopatra. Con lui la giornalista Maria Serena Natale. Il festival proseguirà con ospiti come Luciana Littizzetto. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Padova-Venezia, code per incidente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Proseguendo sulla tangenziale di Mestre nella stessa direzione, code per traffico intenso tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente per il traffico tipico tra rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro a causa del traffico sostenuto per chi proviene da Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Sud, si rallenta per lo stesso motivo anche in direzione Milano tra Verona Est e Brescia Centro. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15 sulla A28 Portogruaro Conegliano per lavori di pavimentazione chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: All the hits. Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chi ascolta là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
2: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
1: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
3: Sei socio Confartigianato Vicenza?
2: Viaggi, salute.
3: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, incidente con code tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani, il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì Bentrovati all'ascolto con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Questa mattina alle 7:20 un grande ramo di un bagolaro si è spezzato nel cortile della scuola Zanella in corso Padova a Vicenza, fortunatamente prima dell'ingresso di studenti e bambini dei centri estivi. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano danni. Sul posto sono intervenuti i tecnici e secondo il comune si tratta di un evento imprevedibile legato al degrado interno dell'albero. Ha tentato due truffe fingendosi un tecnico per farsi aprire la porta di abitazioni di due anziane a Montecchio Maggiore. Con scuse diverse ha cercato di introdursi nelle case, ma le donne hanno reagito con prontezza, insospettite, e hanno rifiutato l'accesso mettendolo in fuga. Entrambi i tentativi sono così falliti e l'uomo si è allontanato.

0: allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un 28enne egiziano, ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino per violenza sessuale. La sera dello scorso 6 giugno, nei pressi della stazione degli autobus a Thiene, ha prima molestato con frasi volgari una donna e successivamente palpeggiato una 15enne. Si trova ora in carcere a Vicenza. Si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni il 15enne di Valliona, coinvolto nell'incidente tra scooter e auto avvenuto a Dorgiano. Il giovane, dopo il violento impatto, è stato intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Vicenza, dove è in rianimazione in stato di coma. La polizia locale dei Castelli di Montecchio Maggiore ha intensificato i controlli su monopattini e biciclette elettriche. Sequestrato un mezzo elettrico truccato capace di raggiungere i 64 km orari, con sanzione di circa 5.500 euro. Un ciclista è stato sanzionato per aver percorso contromano, con multa da 327 euro. Da inizio anno sono state 37 le multe ai monopattini. Sciopero e presidio alle acciaierie Beltrame dopo il grave infortunio di un operaio caduto da 5 metri durante lavori di manutenzione e ora ricoverato in gravi condizioni. I lavoratori hanno scioperato per 8 ore con presidio davanti allo stabilimento. Le sigle sindacali denunciano criticità sulla sicurezza e chiedono più controlli negli impianti. Dal 15 giugno al 31 luglio, in via Ragazzi del 99 a Vicenza, saranno eseguiti lavori per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento per conto di Magis Calore. L'intervento comporterà la chiusura della carreggiata est, con traffico deviato sulla carreggiata ovest, che diventerà a doppio senso. Possibili rallentamenti alla circolazione durante il cantiere. Parte alle 17.30 da Parco Fornaci e attraversa i quartieri Mercato Nuovo, Cattane e Santa Bertilla il corteo della sesta edizione del Pride a Vicenza, con ritorno al parco per i momenti conclusivi. Previsti temporanei divieti di circolazione e deviazioni del trasporto pubblico durante il percorso tra le 17.30 e le 19.30, evento dedicato a diritti, uguaglianza e inclusione. Alle 10.30 di sabato verranno inaugurati i nuovi spogliatoi della palestra di ginnastica artistica in via Goldoni, accanto al Palasport di Vicenza. La struttura è frutto di un ampliamento dell'edificio esistente. All'evento interverranno il sindaco Giacomo Possamai, gli assessori Spiller e Zilio, le associazioni sportive e l'artista Osvaldo Casanova. Ed ora il calcio. In casa Lanerossi Vicenza arriva una conferma importante. Il capitano Filippo Costa ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2028, diventando sempre più punto fermo della squadra biancorossa. Per lui in stagione 30 presenze con 2 gol e 4 assist, confermandosi tra i protagonisti del gruppo. Prima di chiudere ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta su Radio Vicenza dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. Ospiti il parlamentare vicentino Eric Pretto, che si è dimesso dalla Lega, il giornalista sportivo Fabio Noaro per le ultime sul campionato del mondo di calcio e sul mercato del Lanerossi, e un collegamento con il campo scuola dell'Associazione Nazionale Alpini che inizia a San Gottardo. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Nella stessa direzione, per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est. In direzione Milano, rallentamenti tra Verona Est e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo nella tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera, venerdì 12 giugno, alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera, venerdì 12, alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone, zona commerciale Interporto, ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Mamma mia, che fretta che abbiamo di iniziare quest'oggi, ma belli carichi, eh. Buon venerdì anche in questo 12° giorno del mese di giugno. Sì sì ragazzi, sta cominciando a farci sentire l'estate. Sono finite le scuole, adesso a parte i giovani che devono dare la maturità oppure altre, diciamo così, attività scolastiche prima delle ferie estive, la maggior parte adesso hanno ultimato i loro studi e cominciamo a vedere veramente in giro per le strade un sacco di giovani, anche di giorno, anche al mattino e anche nelle località di vacanza, insomma, perché cominciamo veramente a parlare di vacanze estive 2026. Bentrovati su Radio Vicenza, la voce è quella di Orazio Voice, come facciamo solitamente ogni venerdì. Anche in questo bel venerdì 12 giugno siamo qua dalle 19 alle 21 con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, belli carichi anche oggi. Abbiamo un sacco di belle cose, io direi già che possiamo iniziare. Possiamo iniziare? Partiamo con questo giretto di basso di un pezzo di qualche annetto fa. Il nostro programma parla di ricordi, di memorie, di pezzi del passato rivisitati e il pezzo di chi ne arrivo è proprio a tema. Benvenuti sul serale di Radio Vicenza che dà inizio al weekend. Bentrovati. 371-1200-116 per entrare con noi in contatto. Possiamo andare? Possiamo partire? Siamo carichi? David Guetta. Questa fa

0: creato un'atmosfera molto particolare. A proposito di Memories, ragazzi, volevo ringraziare a memoria. No, non ricordo i nomi a memoria di tutti quelli che hanno partecipato. Però lo scorso weekend è stato veramente un weekend particolarmente intenso anche per noi di Radio Vicenza. Ci siamo stati veramente... ci siamo divertiti un sacco in quel di Arzignano venerdì scorso con Dance Generation, con i nostri amici Vintage People, Mirko Manero e ovviamente Santolin e Pellizzari e Orazio Mois e anche We Are The Best. E poi la cosa l'abbiamo ripetuta addirittura poi il sabato in quel di Castel Gomberto, sempre dalle parti di Vicenza qua, e per un'altra super serata in occasione appunto del centenario degli alpini, della sezione di alpini di Castel Gomberto. E poi molti di voi hanno anche avuto modo di ascoltare la nostra super diretta la domenica mattina con il nostro Martino Montagna, il nostro man delle notizie, che ci tiene sempre aggiornati con i suoi notiziari qua su Radio Vicenza. Adesso, così restiamo in atmosfera particolarmente gaudiosa per l'estate, Piano Fantasia, Song for the Nice.
1: New Disco Generation.

0: Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
1: Radio Vicenza.

Mamma mia, che bello sto pezzo, 2024 mi pare, sì, un po' di un paio di anni fa, insomma, era l'estate del 2024. Oggi avremo voglia di parlarvi di alcune cose un po' particolari che così magari uno dà per scontato, insomma, però invece ci sono dei fatti, delle situazioni, degli aneddoti e che magari non ci facciamo caso, no? Per esempio, ecco, vi racconto questa. Non lo sapete che il più del 60% degli esseri umani non ha mai visto la neve dal vivo? Ma tu pensa un po',

0: io. Oggi andiamo un po' indietro, un po' avanti con il tempo, insomma, però qua su No Disco Generation del venerdì, ragazzi, succede anche questo qua con Radio Vicenza e con il vostro Lazio Voice. E adesso, come facciamo solitamente a quest'ora, arriva il nostro consueto appuntamento con il Back to the Original, o meglio il pezzo, diciamo, storico che viene proposto in versione originale. Allora, visto che parliamo di pezzi storici, saluto anche un DJ storico che viene sempre con noi durante le serate, il mio amico Walter Santolin, che sicuramente mi starà ascoltando anche in questo momento, in questo bel venerdì 12 luglio. Ciao Walter, ha whatsappato pure lui qua al 371-1200-116 e lo ritroveremo assieme appunto nelle nostre serate No Disco Generation, Dancer Generation, prossimamente qua in tutta la provincia di Vicenza, Verona, Padova. Ci siamo dappertutto, ci siamo dappertutto. Bene, adesso andiamo con il nostro Back to the Original by sigla, sì, voce. Eccola qua che arriva.
1: A No Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Ecco, il Back to the Original di oggi è un pezzo particolare che parte così, un po' in sordina, però si apre alla grandissima, Correvano gli anni 70, ragazzi. Una versione veramente stupenda, una versione che fa rabbrividire. Rock Your Baby, George McRae.

0: quanto tempo è passato, ragazzi, da quando andavano sti pezzi. Stasera qua su Radio Vicenza stiamo rivivendo delle emozioni incredibili, incredibili. Rock Your Baby, Josh McRae, 1900. Vabbè, 70, non so se 78, 77, 76, ma insomma erano quegli anni lì. Poi magari uno si mette a guardare sui social e lo vede, però avevo qualche annetto in meno. Allora, noi adesso, come consuetudine, ci lasciamo un attimo perché incombono i consigli della regia anche in questo bel venerdì 12 giugno, perché noi viviamo anche di consigli, e poi si riparte ancora qua fino alle 20, poi fino alle 21 con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, con il vostro Orazio Voice su Radio Vicenza. E se qualcuno ve lo chiede, ascoltate sempre ovviamente i consigli.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
11: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
12: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
13: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
14: Vicenza, il suono di Radio VIP Vicenza Party.
15: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Ed eccoli qua, gli occhi della tigre, Survivor, in versione ovviamente remix, dub boot, remix, dub di dun dun din dun dun. No, perché adesso prendono i pezzi, si attaccano una base sotto e poi li chiamano dub boot, remix, dub do, dub di, dub da. Signori, con ora si vuole sulla Vicenza, eccoci qua in questo bel venerdì di Eye of the Tiger, gli occhi della tigre. Altra curiosità, ragazzi, visto che siamo così in vena di curiosità, sentite anche questa, eh? Lo sapevate che nel mondo oltre il 50% degli adulti non sanno nuotare? Ecco. E allora, visto che non sapete nuotare, almeno un bagnetto sul fiume ci sta, no? Lo facciamo con il pezzo che sta arrivando adesso, sempre ovviamente in versione no disco.

0: questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

Light My Fire. Mamma mia, anche questo Black and Crown, My Dubs Original Mix. Relight My Fire. Allora, siete con Razzi Voice di Vicenza, venerdì 12 giugno 2026, ragazzi, anche stasera qua, e siamo sempre belli carichi, sempre puntuali, sempre presenti qua nei weekend, da ormai da adesso 3 anni che siamo qua, tutti i venerdì, anche in agosto, anche in gennaio, anche con la neve, sempre presenti, insomma, dalle 19:21 in super diretta qua. Allora, salutiamo anche un po' di gente, visto che ci siamo qua, al 371-1200-116, sempre belli carichi e sempre presenti. Allora adesso vado a salutare qua, abbiamo Veronica di Vicenza, poi c'è Stefano di Padova, l'uomo del dub, ci ascolta sempre in dub e me lo scrive ogni volta. Ciao Stefano.

Senti che sound, senti che groove, direbbe qualcuno che io conosco, di vecchia scuola radiofonica. Andromeda Orchestra Mozambique. Sì, sì. Ci sta anche questo all'interno del nostro contenitore del venerdì con Nudisco Generation. Sì, sì, bello, bello. Perché noi selezioniamo anche questi pezzi che magari normalmente non passano, diciamo, nella programmazione giornaliera. Però qui al venerdì sera succede anche questo, succede anche questo. E allora, altra curiosità sconvolgente, ragazzi. Allora, gli orologi li hanno inventati, cioè, c'era la clessidra, c'era la meridiana. Lo sapete che il 70% della popolazione mondiale non sa leggere un orologio analogico, cioè gli metti davanti questa cosa con le lancette e niente, non riesce a capire neppure che ore sono. Siamo tutti digitali, tutti, non sappiamo neanche leggere un orologio analogico, ma tu guarda come siamo messi male.

0: Late. Beh, questa che un sacco di persone non siano in grado di leggere un orologio, ragazzi, ci si orienteranno con il sole, non so io come. Avranno il wifi incorporato, avranno qualche particella impiantata per capire. E poi come la mettiamo quando cambia, diciamo, quando c'è il cambio dall'ora legale all'ora solare? Come la mettiamo? Vabbè. Queste sono le stranezze della tecnologia, insomma, che ci porta pure a questo. Allora, andiamo avanti, sì, siamo all'ultimo pezzo prima dell'appuntamento delle ore 20 con il meteo, il traffico e il notiziario, qui in questo bel venerdì, e adesso c'è il nostro consueto Italian Remix.
1: Sì. A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Questo è un pezzo del Sanremo 2025. Loro si chiamano... come si chiamano? Tu con chi fai l'amore?

0: Chi fai l'amore? Ecco, ho avuto un momento di smarrimento mentale. The Colors, con chi fai l'amore? Era Sanremo 2025 e in versione ovviamente remix by Orazio Voice. Allora saluto ancora un po' di gente prima delle 8. Qua abbiamo Paolo, poi c'è Paolo di Camisano, poi c'è Lucia, abbiamo Barbara, poi c'è Sonia, Carmela di Verona e Jenny di Padova. Signori, ci siamo ancora un attimo, anche un attimo, un bel attimo, un attimo abbastanza lungo, insomma. Riprenderemo tra una decina di minuti circa qua nella seconda parte fino alle 21 in questo bel venerdì qua su Radio Vicenza con Orazio Voice, New Disco Generation.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Giornata fra sole e nubi oggi, temperature gradevoli, vuol dire che è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, ci proteggerà per tutto il fine settimana. Domani è previsto un sabato dal cielo più soleggiato, leggero aumento delle temperature che durante il pomeriggio si porteranno attorno ai 28-29 gradi. La situazione evolverà verso una domenica altrettanto soleggiata, una bella domenica di sole anche in cuore, con ulteriore aumento termico, previste massime attorno ai 30-31 gradi. Non altrettanto tranquillo sarà l'inizio della prossima settimana, con un fronte perturbato in avvicinamento già lunedì mattina. Lunedì pomeriggio, attenzione, elevato rischio di temporali, anche di forte intensità, con rischio di eventi avversi, tra cui grandinate e colpi di vento. Lunedì pomeriggio fra le 16 e le 20, quindi massima attenzione per il rischio concreto di fenomeni violenti. La situazione evolverà poi verso un martedì decisamente più tranquillo e anche più fresco, ma attenzione perché da giovedì prossimo inizierà un'ondata di caldo importante, torna la canicola, torna l'afa di 15 giorni fa. A partire da giovedì prossimo temperature sui 33-34 gradi, 35-36 gradi sono previsti infine nella parte finale della prossima settimana, ondata di caldo di origine subtropicale che insisterà molto probabilmente per più giorni su tutta l'Europa occidentale e centrale, investendo appieno la Spagna, la Francia, la Germania, un po' meno l'Italia. Certo che anche da noi farà veramente molto ma molto caldo. Ripetiamo, ondata di caldo importante a partire da giovedì prossimo. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Radio Vicenza.
11: Time o'clock.
12: Sono le 20 e 11 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
1: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
14: Buonasera da Daniele Obaldi, Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato e quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
15: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte, in attesa di conclusione, i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
14: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
16: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink, alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
14: Ed è tutto, buona serata.
11: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14 chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15 sulla A28 Portogruaro Conegliano per lavori di pavimentazione chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
19: Questa è la radio dei vicentini.
18: Solo questa è Radio Vicenza.
19: New Disco Generation con Orazio Voice.

Rieccoci qua, amici, eh? Sì, sì, sì. Buon venerdì sera. Senti che sonorità che ci stanno qua facendo compagnia in questo bel venerdì, eh? Ho dei ricordi vagamente fancheggianti, vagamente che ricordano appunto alcune situazioni degli anni 70, primi 80, quando il disco Palladium perversava qui nella nostra bella città del Palladio. Siete con Radio Voice fino alle 21 di questo bel venerdì qua su Radio Vicenza con No Disco Generation, l'appuntamento oramai imperdibile dove andiamo veramente ad ascoltare delle cosucce che ci piacciono, che ci danno la carica insomma per entrare nel weekend. A proposito, saluto quelli che stanno rientrando al lavoro in questo momento, anche se oramai in teoria dovreste essere già tutti rientrati, però insomma magari... Poi ve ne leggo un'altra, ho un po' di cose qua da dirvi ancora su fatti o su cose particolari, come quelle che abbiamo scoperto prima, che il 50% della popolazione non sa nuotare, insomma, e gli altri che non hai mai visto la neve, insomma, non so, cose strane. E la corrida, come stiamo con la corrida? Avete visto la corrida?

0: tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

che atmosfere che abbiamo questa sera su Radio Vicenza, ragazzi. Alzate il volume qua, mi scoppiano i buffer. Sto ascoltando sti pezzi a tutto volume qua in studio e vi assicuro che mi stanno dando una notevole emozione, un notevole vibrato, diciamo, una certa vibrazione. Radio Vicenza sui 100-300 in tutta la provincia, in DAB, in tutto il Veneto. Salutiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia e anche gli amici del Trentino Alto Adige e anche gli amici del Lago di Garda che ci ascoltano. E poi ovviamente con la nostra nuova app, ragazzi, Radio Vicenza la potete ascoltare in tutto il mondo. Basta scaricare gratuitamente la nuova app di Radio Vicenza e lì potete vedere tutto quello che succede qua da noi, oltre, diciamo, alla programmazione quotidiana con la diretta immediata, insomma. Cliccate adesso e mi sentite adesso. Cliccate dopo e mi sentite dopo. Ecco. Anche questa è Radio Vicenza. Benissimo, benissimo, siete con Orazio Voci questo bel venerdì 12 giugno. Facciamoci un'altra cosa un po' particolare, ecco. Quanti di voi è capitato di dimenticare le password? Quante password abbiamo qua noi nella testa, ragazzi? Oramai è tutto sulle password. E poi, tra l'altro, le vogliono anche complicate, non è che basta dire 1, 2, 3, oppure che ne so, mamma, papà, okay. Adesso vogliono pure i caratteri particolari, la percentuale, il punto esclamativo, le cose particolari. Non lo so, io, ecco, è sempre più complicato andarci a capire, insomma, con le password. Allora, pensate un po' che il 75% delle persone ha dimenticato una password importante proprio nell'ultimo mese, insomma. Per cui scrivetele da qualche parte, ragazzi, le password sono importanti, eh.

0: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nudisco Generation con Orazio Voice.
1: A Nudisco Generation è il momento di Soft Time.

0: Veramente bello il Soft Time, eh? Abbiamo creato la giusta atmosfera, ragazzi. Volevo salutare anche la Vale che ci tiene compagnia, la Valentina, qua su Radio Vicenza al mattino dalle 10 alle 13 qua in super diretta con il suo programma. Veramente vi consiglio di ascoltare, è molto piacevole pure lei. E poi, perché no, salutiamo anche il nostro Ivano Visionà che ci tiene compagnia al pomeriggio, e ovviamente poi magari i colleghi della sera li salutiamo dopo, perché sono tanti, e poi noi ci troviamo spesso qua di sera perché siamo quelli che poi magari anche il mercoledì abbiamo il nostro ritrovo qua con il Music Salam e ne combiniamo delle belle. Beh, tra tutti intanto saluto il nostro amico Aldo Fontana, che invece potete sentire con noi qua su Radio Vicenza il sabato pomeriggio dalle 17:19, sì. Bene, ci lasciamo un attimo, poi ancora musica fino alle 21 qua con Orazio Voice and Disco Generation, l'appuntamento imperdibile del venerdì con la musica di ieri e i ritmi di oggi.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui. La natura.
5: Gli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ciao amici, sono Orazio Boys. Ci sentiamo tutti i venerdì dalle 19 alle 21 con Nudi.

Voyage. Allora, si diceva, non salutano un po' di gente, i colleghi insomma che sono qua anche nelle altre serate di diretta radiofonica, il buon Mirko Migliorini, l'uomo del lunedì, l'uomo del rock, Rock Your Life. Ciao Mirko, intanto ti ascolto, veramente mi mette di quei pezzi, ragazzi, che sono una goduria, una goduria. Il martedì il nostro Marco Sella, anche lui con Emotion, e il buon Andrea Elli invece il mercoledì, il giovedì Mauro Ross, e il venerdì ci sono io stasera qua sulla Radio Vicenza in questo 12° giorno del mese di giugno. Dai che è arrivata l'estate. E a proposito di estate, volevo ricordarvi anche l'appuntamento con Radio Vicenza qua nel prossimo weekend. Domenica, sì, 14 giugno, domenica, sì. Saremo a Blue Planet 4.0 con Radio VIP Vicenza Party, il nostro Mauro Ross e Luca Demo. A bordo piscina ci terranno compagnia e poi ci sarà pure la diretta radio a partire, mi sembra, dalle 16 o 17. Sentiremo i vostri tuffi, sentiremo la vostra voglia d'estate, la faremo sentire a tutta Vicenza, a tutto il Veneto, a tutta Italia, a tutto il mondo. Sempre qui con noi.

non poteva mancare un saltino negli anni 90, ragazzi. Su Radio Vicenza in questo venerdì con la sua voce, No Disco Generation, ragazzi, alzate il volume, alzate il volume della radio. Think about the way. Saluto anche gli amici di Dance Generation. Questa settimana siamo in pausa. Riprenderemo in quel di San Pietro Mussolino verso fine mese, per ancora un bel po' di appuntamenti durante l'estate, ragazzi. Ne abbiamo per tutti. Saluto anche i miei amici Vintage People e anche i We Are The Best, che ci seguono spesso appunto durante le nostre serate, questi personaggi con i parrucconi che ti ballano davanti. E poi ovviamente il buon Mirko Manero, l'uomo che fa rivivere veramente il Michael Jackson in tutte le sue sfaccettature. Molto molto bene. E allora siamo ancora qui e adesso volevo leggervi un'altra curiosità, ma magari ve la leggo un attimino più dopo.

0: state qua con noi sui 100-300 di Radio Vicenza, ragazzi, anche in questo bel venerdì. Allora, ditemi la verità. Ma guardiamoci negli occhi, io guardo nel microfono, ma voi guardatemi negli occhi. Quanti di voi, almeno una volta nella vita, si sono mangiati le unghie? Ah, mamma mia. Qua c'è questa statistica che dice che almeno l'80% delle persone si mangia le unghie almeno una volta nella vita. Ma io me le mangio tutti i giorni, perché faccio parte di quell'80% da quando sono nato. Vabbè, anche questa è un'altra pillola che vi stiamo dando, così l'80% si mangiano, ma pensate. Allora, adesso è arrivato il momento del VIP number one.
1: New Disco Generation, VIP number one.
0: Ecco, il pezzo che il sottoscritto seleziona insindacabilmente arriva adesso.

0: Shame on You, VIP number one, ultimo pezzo del nostro appuntamento di questo venerdì, ragazzi. Saluto ancora un po' di gente, saluto Mirko, saluto Veronica, poi c'è Cinzia di Valdagno e abbiamo anche il nostro amico Walter di Arzignano e anche Stefano di dove? Non riesco a leggere. Vabbè, comunque ciao Stefano. Adesso andiamo veramente al termine, ragazzi. Io vi ringrazio ovviamente come al solito del vostro cortese ascolto anche in questo bel venerdì. Mi raccomando, fate i bravi anche nel prossimo weekend, dai che siamo arrivati all'estate, per cui l'estate mette gioia, mette allegria, mette voglia di vacanza e sicuramente saluto anche quelli che già in questo momento sono in vacanza. Tra poco ci andremo pure noi e pure il sottoscritto qua nel Tiro di Vicenza. Ciao ragazzi, buon weekend, restate con noi con i nostri grandi programmi in rete e grazie ancora di essere in tanti che ci ascoltate tutti i giorni. Ciao, buona serata e buon weekend. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Avete ascoltato Nudisco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: Pubblicità.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione.

0: A Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19. Aperitivo in musica. DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del toro allo spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone, zona commerciale Interporto, ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. In questo

0: vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A4 Milano-Venezia, incidente con code tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova, chiuso dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani, il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 13 giugno. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Segnaliamo che fino alle 6 di sabato 13 giugno per lavori resta chiuso il bivio fra la 4 e la 31 per il traffico che proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre a partire proprio dalle 22 di venerdì 12 giugno fino alle 10 di domenica 14 resterà chiuso sulla 4 Brescia-Padova lo svincolo di Brescia S in entrata in direzione Milano. A partire inoltre dalle 23 di venerdì 12 giugno fino alle 5 di lunedì 15 sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto. Questo a causa di lavori. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone zona commerciale Interporto potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 13 giugno. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Segnaliamo che fino alle 6 di sabato 13 giugno per lavori resta chiuso il bivio fra la 4 e la 31 per il traffico che proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre, a partire proprio dalle 22 di venerdì 12 giugno fino alle 10 di domenica 14, resterà chiuso sulla 4 Brescia-Padova lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. A partire inoltre dalle 23 di venerdì 12 giugno fino alle 5 di lunedì 15, sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo a causa di lavori. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 13 giugno. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Segnaliamo che fino alle 6 di sabato 13 giugno per lavori resta chiuso il bivio fra la 4 e la 31 per il traffico che proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre, a partire proprio dalle 22 di venerdì 12 giugno fino alle 10 di domenica 14, resterà chiuso sulla 4 Brescia-Padova lo svincolo di Brescia S in entrata in direzione Milano. A partire inoltre dalle 23 di venerdì 12 giugno fino alle 5 di lunedì 15, sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo a causa di lavori. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend.

0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei